Mana, ete e tanga koki airani. Akarongo mo mai e tata to radio, norunga e te oraanga, kopapa o te e te tanga koki airani, e te au paraparau, me te apango te orono, e tai ua tuku te ora itu, ki runga e te radio, Planet FM 104.6.